bolo kole kele robi daite kan baka doli aite ake ni ra tu ni ri aya ei aning dura thoi ai cholito ai cholito ai cholito boom macha ke chhodunga kyunki meri lottery lag jaate wali hai wo meri lottery।